sich raussehe, Assa. Va ta per di ufri bussu flero. U fluiu a fecu l'ami, u sotti, u io sciavili. Em conegis na bagno,